0: prezioso, prezioso torneo della gloria, prezioso torneo della gloria, oh prezioso torneo della gloria, prezioso torneo della gloria, alleluia, oh sì Signore.
1: 107.3 FM.